Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

cura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa